L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Tommaso Paradiso dal Festival di Sanremo, i romantici, 6 minuti dopo le 8 in tutti i pani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Iniziamo la giornata con una bella colazione a base di banane, allora perché no? Pane integrale più burro di arachidi, magari, oppure mandorle e banana. Ottimo se abbiamo una mattina impegnativa per fare un bel boost, una bella carica di energia, oppure anche un buon frullato con banana, yogurt greco, avena e frutti di bosco, pratico e nutriente. Oppure attenzione, se vogliamo mangiare anche semplicemente una banana da sola, va benissimo. È ricca di potassio, fa bene alla salute, la possiamo abbinare anche ad una fonte proteica, in questo caso il pasto diventa ovviamente più saziante, fondamentale perché la colazione è il pasto più importante della giornata. Allora da Penny in questo caso le banane le trovate a soli 89 centesimi al chilo e poi invece per l'ora di pranzo, magari anche l'ora di cena, qualcosa di salato, andiamo con petto di pollo al forno, le freschette a fette nella vaschetta da 140 grammi, beh, lo possiamo mangiare in maniera pratica direttamente dalla vaschetta, magari con un po' di pane, con una mozzarellina anche a fianco, oppure lo possiamo mettere direttamente in un buon panino con delle verdurine, un po' di insalatina, pomodorini, eccetera eccetera. Allora da Penny trovate il petto di pollo al forno, le freschette, ogni vaschetta è in sconto del 20%, 1,59 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Forever Young, quando sono le 8:17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Ripartiamo subito dagli speciali.
1: Gli speciali di Penny.
0: Uno speciale davvero interessante, ovvero prezzi ribassati, i vostri prodotti preferiti ad un prezzo per l'appunto ribassato. In questo caso sto parlando di salumi, quindi ci dirigiamo nel reparto freschi per acquistare un bel po' di mortadella Bologna IGP, le freschette. Quanto vi piacciono i salumi? Tanto. Il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato voi clienti chiedendovi proprio questa cosa: quali sono i vostri salumi preferiti, come li mangiate? Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La mortadella, il prosciutto, queste cose così che si mangiano sempre.
4: Lei come li prepara poi dopo, come li condisce in qualche
3: così,
4: modo?
3: Così, o col toast, o mangiarli così con panino, dipende le occasioni.
4: Questo è per un pranzo veloce, diciamo.
3: Sì, ecco, bravo, per un pranzo veloce, in ufficio, uno si fa un panino, se lo porta in ufficio, queste cose così.
0: E allora il panino da portare in ufficio ce lo prepariamo con la mortadella Bologna IGP, le freschette da Penny, con lo speciale prezzi ribassati. La vaschetta è per l'appunto ribassata a solo 1,59 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire ancora una volta, c'è lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2, in questo caso, sullo zafferano in polvere che possiamo sfruttare per tante ricette, soprattutto per il famoso risotto alla milanese, o come lo chiamavo io quando lo mangiavo dalla nonna, il risotto giallo. Allora, zafferano in polvere, trovate il 3x2, 3 pezzi in sconto soli 2,98 euro, stesso discorso col 3x2, anche con lo yogurt greco bianco Welles, il nostro marchio del benessere, uno yogurt greco con 0% di grassi. Abbiamo parlato prima dell'abbinamento con la banana, e allora facciamo lo yogurt greco più una banana e magari una manciata di noci e mandorle. In questo modo abbiamo i carboidrati dalla banana, le proteine dallo yogurt e i grassi insaturi dalla frutta secca, tutto questo per darci una colazione completa di prima mattina. Da Penny, in questo caso speciale 3x2, prendi 3 e paghi 2, yogurt greco bianco Welles, 3 pezzi, in questo caso 3 vasetti in sconto 1,98 euro. Nel frattempo riparte la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno, mi presento, io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 10 di questo giovedì 10 di settembre 2026, anche e soprattutto con la nostra musica. Ritmo della spesa in questo caso riparte da Lola Young.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Tiziano Ferro con Smeraldo su Penny FM. Sono le 8:30 in tutti i Penny d'Italia.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM. Penny FM.
0: Ebbene sì, perché a due giorni dalla fine della mostra del cinema di Venezia continua ovviamente la proiezione dei film in corsa per il Leone d'Oro. Ci sono stati diversi film italiani, oggi è il turno invece di due film stranieri, del francese Un peu avant minuit di Nicolas Parisé, che vede nel cast anche Chiara Mastroianni, e Naza, che è questo documentario sulla guerra in Medio Oriente, unico in gara per il Leone d'Oro. I due registi di Naza sono Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono i vincitori dell'Oscar nel 2025 con un altro documentario dal titolo No Other Land, quindi insomma vale davvero la pena anche di rivedere e di vedere anzi questi nuovi film. Marta Amato però nel frattempo è al Festival del Cinema di Venezia, ha recuperato la voce non solo di cinefili, di esperti del cinema, ma soprattutto dei fan che sono lì sulla red carpet per cercare magari di scambiare mezza parola, recuperare una foto, un autografo dei loro idoli. Sentiamo.
2: Siamo al Festival di Venezia, Marta Amato per Penny FM. Siamo in compagnia di Lucrezia. Perché sei qua davanti al red carpet più famoso d'Italia?
3: Vengo qua più o meno da 3 anni, ormai è un evento annuale a cui vado e spero sinceramente di vedere un paio di celebrità che mi piacciono molto, ovvero Phoebe Bridgers e Dana Delany.
2: E perché li vuoi vedere? C'è un film che ti ha particolarmente, diciamo, colpito?
3: Allora, Dana Delany ha fatto una delle mie serie preferite, diciamo, che è Desperate Housewives, e Phoebe Bridgers in realtà è una cantante, cioè questo è il suo debutto cinematografico ed è una delle mie cantanti preferite, la seguo ormai da 5 anni, quindi mi piacerebbe molto vederla.
2: E queste artiste hanno inciso nella tua vita in un momento particolare della tua vita? Ti hanno influenzato positivamente?
3: Dana Delany in realtà l'ho scoperta da poco, quindi principalmente Phoebe Bridgers, e sì, la risposta è sì, perché Phoebe Bridgers mi ha aiutato molto durante i brutti periodi della mia vita. Infatti in realtà le ho scritto una lettera lunghissima che le devo dare.
2: Quindi questa domanda è a bruciapelo: se dovesse passare di qua in questo momento, ti guardasse negli occhi, tu vorresti un selfie con lei o le diresti qualcosa che ti porti nel cuore da anni?
3: Probabilmente la seconda, anche un semplice abbraccio mi basterebbe in realtà, guarda, veramente.
2: Ultima domanda: come sopravvivi sotto il sole per così tante ore?
3: Prima di tutto tanta pazienza. Ogni tanto mando mia madre a riempirmi la borraccia e quindi principalmente bevo.
2: Quindi acqua o magari altre bevande?
3: Sì, acqua, a volte prendo granite, creme di caffè o cose simili.
0: E voilà, questa è una delle tante fan presenti alla mostra del cinema di Venezia. C'è il gioco di squadra, eh? Lei è davanti in prima fila, la mamma giustamente l'aiuta con l'acqua. Bisogna fare lavoro di squadra, bisogna fare team, soprattutto in queste situazioni. Oggi è giovedì 10 di settembre, tra gli ospiti che arriveranno sulla red carpet c'è anche Alvaro Orvacher, Violante Placido, ma anche Tony Servillo e Serena Rossi, che sono nel cast del nuovo film di Mario Martone dal titolo Scherzetto, che però è fuori concorso. Poi nel corso della giornata e anche nei prossimi giorni sentiremo ancora altre voci, grazie a Marta Amato, dall'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Acceleriamo la raccolta punti con i punti extra per completare la nostra collezione dei piatti tradizionali. 8 piatti con 8 regioni del nostro paese che vanno a raccontare la storia della nostra tradizione culinaria. Allora, da Penny, tè al limone alla pesca, funny drink. Ogni bottiglia da 1,5 litri in questo caso vi permette di avere 5 punti extra una volta acquistate. Poi abbiamo anche la maionese Calvé, maionese classica Calvé, tubetto da ben 150 ml per preparare tante cose buone, magari anche semplicemente come condimento per le nostre patatine, per una buona serata con hamburger. Allora, maionese classica Calvé, una volta acquistata, vi dà la bellezza di 10 punti extra. Fondamentale però, mi raccomando, avere sempre la Penny Card, che potete sottoscrivere sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Ancora buongiorno, buoni acquisti, sono Tommaso Stabilini.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: My On Road su Penny FM quando sono le 8:48 minuti in tutti i Penny d'Italia, speciale 3x2.
1: 3x2 Penny.
0: Esatto, 3x2 Penny, trovate tanti articoli e in questo caso prendete 3, pagate soltanto 2. In questo caso andiamo sulle bibite perché trovate la Sprite, la Coca-Cola Zero e la Fanta. Tal proposito, essendo ancora estate, abbiamo domandato proprio a voi clienti di Penny come vi rinfrescate e cosa bevete quando siete in spiaggia, anzi in questo caso l'ha chiesto a voi il nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con acqua naturale, gelati e gusti di frutta.
4: Con il calibro e acqua tonica.
5: Granita al limone e arancia rossa ogni tanto.
6: Ghiaccioli al limone.
7: Ci portiamo delle bottigliette d'acqua da casa.
8: Portiamo dei succhi che compriamo al supermercato.
9: Io a Sestri Levante, quando sono in compagnia con le mie amiche, mi prendo un bel ghiacciolino, me lo gusto al colore menta, che è il colore della speranza.
10: Coca-Cola Zero.
0: Bene, bene, bene, anche il colore menta ci sta molto bene, il colore della speranza. C'è chi beve anche la Coca-Cola Zero, soprattutto per rinfrescarsi, magari anche con un po' di ghiaccio, con un po' di limone. E allora è l'occasione giusta, perché da Penny c'è lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2. Sprite, Coca-Cola, Coca-Cola Zero e Fanta. Di ognuna di queste bevande, 3 lattine in sconto 2,10 euro.
1: 3x2. Penny.

0: Anche Fulminacci con Stupida Sfortuna, da accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Giovedì 10 settembre 2026 si riparte anche dalla scuola.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per essere precisi, dallo speciale scuola, che include ovviamente tanti buoni prodotti per la merenda da fare all'intervallo per i nostri ragazzi. Allora diamo un bel boost di energia con Student Mix Wellness, un bel mix benefico di frutta secca, dalle mandorle alle noci, e in questo caso è una merenda ricca di fibre, quindi fa anche molto molto bene al nostro intestino e a tutto quanto. In questo caso da Penny Student Mix Wellness, una bella confezione da 200 grammi è in sconto a soli 2,95 euro. E poi, perché no, nel reparto panetteria fate un salto in questo reparto buonissimo che vi attira dal profumo. Soprattutto trovate la nostra focaccia tradizionale, perché no, entrate da Penny, prendete la focaccia e poi la mettiamo nello zaino e si va a scuola. In questo caso da Penny focaccia tradizionale la trovate nel reparto panetteria, è in sconto 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Zilva, Zibba Zibba, Alma Libra insieme a Roy Paci con Nancy. Sono le 9 in tutti i piani d'Italia. Buongiorno, buongiorno a Tommaso Stabilini e buoni acquisti in tutte le nostre filiali. Subito ricordarvi che è ripartito uno dei nostri giochi più belli, più avvincenti anche posso dire, ed è il nostro Girapenny. Esatto, giocate e vincete ogni giorno. Con Girapenny vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Come si fa a partecipare e giocare tutti i giorni? È molto semplice, vi basta scaricare l'app di Penny da Android e iOS, registrare la vostra Penny Card, accedere al Girapenny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Si vince tutti i giorni. Unica cosa fondamentale da avere la Penny Card, per farla è molto semplice, anche lì vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini in diretta in tutti i Penny d'Italia su Penny FM. C'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, 345 45 30 423. Tra poco 9:30 sentiremo la voce anche di Simone Giannelli, il capitano della nazionale italiana di pallavolo, perché stasera c'è una partita importantissima in piazza del Plebiscito a Napoli, Italia-Svezia, per l'inizio degli europei. Insomma, grandissimo entusiasmo, partita che potete seguire a partire dalle 20:55, 21 più o meno, su Rai 1 ovviamente. E allora siamo pronti a ripartire, 2 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia. È il momento del nostro Disco Gold.
1: I Gold di Penny FM.

0: tutta l'energia degli Starship, We Build the City, dal 1985 negli Stati Uniti arrivò subito al numero uno della Billboard Hot 100. Pochi mesi dopo la sua uscita, uscì ad agosto, la canzone raggiunse la prima posizione nel novembre dello stesso anno dell'85, canzone scritta, non lo sapevo questo, da Bernie Taupin, il celebre paroliere di Elton John, incredibile. Ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia, il nostro disco gold dal 1985, We Build the City, gli Starship. Siamo pronti a ripartire dallo speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Salviamo, mettiamo al riparo, come piace dire a me, la nostra spesa. Ci vuole tanta buona passata di pomodoro per preparare un ottimo piatto di pasta. È un grande classico, ma dopo tutto i classici sono i piatti più buoni. Pasta al pomodoro, allora la passata ve la consigliamo noi. Passata di pomodoro di Vella. Con lo speciale salva spesa trovate la bottiglia da 680 grammi in sconto addirittura del 22% a soli 89 centesimi. Poi, visto che piano piano, serenamente, certamente ci avviciniamo all'autunno, perché no? Tagliatelle ai funghi, gli Allegri Sapori. Il nostro marchio Allegri Sapori è quel marchio che vi permette di avere i migliori piatti da preparare veramente in pochi minuti. Tagliatelle ai funghi, gli Allegri Sapori, li trovate, trovate la confezione da poco più di mezzo chilo nel reparto surgelati. Tagliatelle ai funghi, gli Allegri Sapori, in sconto del 28%, un euro, in questo caso e 98 centesimi, anzi un euro e 99 centesimi, mi correggo. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, buongiorno. Giovedì 10 di settembre 2026, che bello e che onore essere qui con voi ad accompagnare i vostri acquisti anche con Tony Mamrell.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Natasha Bedingfield con King of the World nel nostro Penny Insieme. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Le 9:18 in tutti i Penny d'Italia. Siamo pronti a ripartire dalla bontà, dalla freschezza del reparto frutta e verdura.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Molto bene, reparto frutta e verdura, dove troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per iniziare bene ovviamente la nostra giornata. Allora iniziamo la giornata, abbiamo detto, con freschezza, giusto? E allora anche con il colore giallo, che ci piace tanto, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è finita. Vai di melone gialletto, coltivato in Italia, facciamo il pieno di freschezza ma anche di vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario. La nostra Marta Amato quest'estate ha intervistato all'Acqua Fan di Riccione dei clienti, in questo caso di Penny, e coloro che si sono divertiti chiedendogli se preferiscono il melone o l'anguria. Attenzione, un po' come la mamma e il papà, un po' come a Natale il pandoro o il panettone. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Siamo con gli ospiti del parco acquatico Acquafan, 17 luglio 2024, Penny Day. Chiediamo se vi piace il melone, come lo mangiate e dove.
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato, quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
0: Molto bene, allora in questo caso da Penny nel reparto ortofrutta, in questo caso reparto frutta e verdura, trovate il melone gialletto rigorosamente coltivato in Italia al chilo, prezzo promo 99 centesimi, ideale anche per iniziare la giornata, quindi durante la colazione, magari con un buon caffè. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia e buon giovedì 10 settembre.

0: Parlare d'amore. Saif insieme a Bresh, Parlare d'amore su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E noi prepariamo, anzi parliamo d'amore preparando qualcosa di buono, piadina con del tonno in questo caso. Ci prepariamo una piadina tonno e cremosa. Allora, sgoccioliamo il tonno, mescoliamolo con dello yogurt greco, limone, pepe, pochissimo sale. Scaldiamo la piadina in padella per 30-60 secondi per lato, mettiamo al centro insalata, pomodorini e il nostro tonno, aggiungiamo eventualmente della mozzarella e del formaggio, chiudiamo a metà o arrotoliamo e mangiamo subito. Voilà. Viene fuori una piadina strepitosa da Penny, prezzi ribassati, piadina romagnola IGP all'olio extravergine di oliva, le specialità cuor di terra, prezzo ribassato 1,19 euro. E poi tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, prezzo ribassato 1,99 euro. Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Sissi, Stupid Lovers, alle 9.30 in tutti i pegni d'Italia. Adesso lo sport, perché questa sera c'è un appuntamento molto importante.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E ci spostiamo nella bellissima Napoli, perché stasera Piazza del Plebiscito si trasforma in un campo da pallavolo per la partita inaugurale dei campionati europei maschili 2026, per l'appunto di pallavolo. Alle 21.05 più o meno l'Italia sfida la Svezia. Italia che, ricordo, è bicampione del mondo e medaglia d'argento nell'ultima rassegna continentale. E allora, nel cuore di Napoli, in questa cornice meravigliosa che è Piazza del Plebiscito, affrontiamo la Svezia in un appuntamento che è veramente senza precedenti per la pallavolo internazionale. Allora, il nostro inviato Fabrizio Condò ha intercettato il capitano della nazionale Simone Giannelli, che ha parlato degli avversari svedesi. Sentiamo.
2: Il ma annulla sempre quello che c'è prima, no? Quindi sappiamo che la partita è pallavolo, quindi dobbiamo stare concentrati. C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo, come si gioca a pallavolo, quella è la cosa più importante. Quindi nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione, a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché la pallavolo è uno sport abbastanza strano, quindi può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento, quindi bisognerà farsi trovare pronti.
0: Ecco, sentiamo cosa ha detto anche a proposito della cornice, cioè della location.
2: Sì, stupendo, stupendo, un'arena fantastica, mai aver creduto di poter giocare in Piazza Plebiscito a Napoli in una cornice del genere, quindi veramente sono veramente grato di poter essere qua e di giocare questa partita davanti a un pubblico sicuramente incredibile in un contesto storico così importante.
0: La voce del capitano della nazionale Simone Giannelli, recuperata dal nostro inviato Fabrizio Condò. E allora l'Italia sfida la Svezia e dopo questa sfida giocherà ancora a Modena al Palapanini per affrontare la Grecia il 12 di settembre, la Slovacchia il 13, la Repubblica Ceca il 15 e la Slovenia il 17 di settembre. Manifestazione questa che coinvolge 24 nazionali, 4 paesi ospitanti: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. E non vediamo l'ora, insomma, di questa sera vedere questa partita di pallavolo così importante. Lo ricordo, intorno alle ore 21 Rai 1 in diretta, la potete vedere ovviamente in diretta dal Piazza del Plebiscito, Napoli, Italia, Svezia. Forza ragazzi, forza ragazzi, Allora noi ripartiamo nel frattempo, c'è il mondo di Penny con i suoi prodotti che vi aspetta, ma anche la grande musica. Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.

0: Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant. Piccola correzione, la partita questa sera Italia-Svezia ore 21.05 in diretta su Rai 2, non Rai 1, Rai 2. 9.35 nel frattempo in tutti i paesi d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, super offerte anche in questo caso per i nostri capelli. C'è il Phon Air Compact Termo Z, combinazione tre temperature, due velocità, tasto, colpo d'aria fredda, ma anche il concentratore d'aria. È un bel gioiellino, veramente, da avere nel nostro bagno, fondamentale per quando bisogna asciugarsi i capelli, soprattutto adesso che arriva la stagione più fredda. E allora da Penny, Phon Air Compact Termo Z, super offerte, lo trovate a soli 12,99 euro. Poi fondamentale avere spesso anche gli occhiali, soprattutto da lettura, per quando, per non affaticare la vista, per quando magari la sera prima di coricarci vogliamo leggere un buon libro. Da Penny, occhiali da lettura, tre pezzi, diottrie e colori assortiti. Occhiali da lettura, in questo caso ogni confezione ne contiene tre ed è in offerta promo 4,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Casey Musgraves con Oh, the World 2.0, le 9.46 in tutti i Penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini e noi ripartiamo dalla Penny Card.
1: Da Penny la spesa vale.
0: E come se vale soprattutto perché grazie alla Penny Card ci sono dei prodotti speciali che una volta acquistati vi permettono di avere dei punti extra per completare il prima possibile la nostra nuova collezione legata ai piatti della tradizione. 8 piatti, 8 storie diverse, 8 regioni diverse che vanno a raccontare la storia culinaria del nostro meraviglioso paese. Allora in questo caso da Penny, tra i tanti prodotti che vi danno punti extra, anche le famose Pringles, in questo caso nella confezione da 70 grammi, ed è molto curiosa la storia delle Pringles. Ad esempio, il famoso tubo nel quale le patatine sono incluse ha uno scopo ben preciso, cioè ovviamente quello di impedire che durante i trasporti si rompa la patatina e quindi che ci siano degli sprechi. Ma attenzione, perché la confezione stessa è diventata parte del prodotto, super iconica nel tempo. Quando furono lanciate negli Stati Uniti nel 1968, il contenitore cilindrico era proprio una delle loro caratteristiche più innovative, e ancora oggi il tubo delle Pringles è super iconico. Allora da Penny, in questo caso con i prodotti che vi danno i punti extra, Pringles in questo caso confezione da 70 grammi, una volta acquistate vi danno 10 punti extra, magari sono proprio quelli che vi servono per completare la collezione dei nostri piatti della tradizione. Ancora buoni acquisti, buongiorno West Coast, Fra Quintale, Scarabocchi.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schifo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: West Cross fra Quintale Scarabocchi su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ancora una volta pronti a ripartire con i nostri acquisti in tutti i Penny d'Italia. A 10 minuti dalle 10 ci pensiamo anzi a come preparare un tagliere interessante da mettere in tavola per ospitare, per dare il benvenuto ai nostri ospiti se li invitiamo a casa magari per un pranzo o per una cenetta. E perché no, possiamo fare questo abbinamento: formaggio brie con della frutta, in questo caso magari con delle susine nere. Prepariamo un in questo caso un buon tagliere con del brie crémière de France che magari tagliamo a pezzetti e poi a spicchi piccoli piccoli piccoli delle susine nere. La combo devo dire che è molto molto interessante. Allora, da Penny in questo caso trovate il brie crémière de France nella confezione classica triangolare da 200 grammi, lo trovate in sconto a solo 1,69 euro. E poi reparto ortofrutta, tanta buona frutta, le prugne sono molto buone, fanno anche bene alla salute, susine nere in questo caso un chilo in offerta promo a solo 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk, che riprende Stayin' Alive dei Bee Gees. Quando sono le 10 in tutti i penny d'Italia, siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme, ma ovviamente il ritmo della spesa prosegue per tutto il giorno in tutti i penny d'Italia. È il tempo di ricordarvi che da penny è tornato il nostro gioco Gira Penny. Giocate e vincete ogni giorno. Con Gira Penny vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare anche la raccolta punti. Fondamentale avere la penny card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione penny card. Come si fa a giocare? Scaricate l'app di Penny da Android o iOS, registrate la penny card, accedete al girapenny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo domattina puntuali e vi auguro una buona giornata e soprattutto buoni acquisti in tutti i penny d'Italia e ancora buona estate.
1: Ascolta Penny.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
3: Con Penny.
4: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
5: Le interviste di Penny FM.
6: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
7: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
6: E questo ci fa
7: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
4: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante videoricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
2: La ricetta ce la dà Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda. Ascolta

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: per due.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi?
3: Assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata, con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle, crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call her. La donna Adrienne Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia a 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
3: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò realtà e cantai in chiesa, credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata.
2: In Germania, siamo negli anni 70, conosce due producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce: The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along, Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi. E poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi. E allora un bel piatto semplice e completo: petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. E vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente le tagliatelle al ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo.

0: mettiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
1: Ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine, facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo squacquerona e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io Termo Z, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io Termo Z in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2. Allora vai con lo zafferano in polvere, ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, tre pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Welles, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Welles, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.
5: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino.
2: Basta un penny.
0: I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità a cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Phon in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax, continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Lestezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia e rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Violet Label, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata, con la crema alle nocciole ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche

0: calorie importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce di impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle sosine alla cremosità del formaggio brie. Le sosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le sosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly è anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.
0: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: e poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno. E tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Grammare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: 3x2. Peggy.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Peggy Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2 tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
0: Mozzarella Val Bontà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
4: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata, compris e susine, utilizzando il formaggio Brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa un...
4: Anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane, e quindi non potevo entrare, e a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo, quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme, e io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo giovedì 10 settembre. Oggi giornata da red carpet dopo la bellissima esperienza da inviata speciale alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono pronta a condividere con voi le emozioni di questo festival dove quest'anno si respira molta umanità. Invece da Penny si respira giocosità. È tornato il Gira Penny, un gioco disponibile sulla app di Penny col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Solo con Penny Card, mi raccomando, buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quante volte alle 4 del pomeriggio vi assale quella voglia matta di qualcosa di buono, ma non volete rovinarvi la cena? La soluzione perfetta è la più semplice, una bella banana. È lo spuntino ideale perché vi dà una carica di energia naturale, potassio e fibre, zero sensi di colpa. E sapete qual è il bello? Da Penny le trovate a soli 89 centesimi al chilo, un prezzo incredibile che ha appena vinto il premio miglior prezzo dell'anno Penny. Ma non finisce qui, perché se preferite il salato c'è il petto di tacchino al forno, le freschette. È super leggero, ricco di proteine nobili e perfetto se state attenti alla linea. E poi comodissimo, già pronto da gustare. Questa settimana lo trovate scontato del 20% a solo 1,59 euro. Un affare così non si può davvero perdere. Io corro a fare scorta. Ci vediamo da Penny.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. Settembre è tornato e con lui anche la sveglia presto, i diari nuovi e quel mix di emozione per il rientro a scuola. Sappiamo tutti che le prime settimane sui banchi sono intense ed è per questo che serve la ricarica giusta per affrontare le ore di lezione e i compiti.
1: Gli speciali di Penny.
0: La soluzione perfetta da infilare nello zaino per l'intervallo sono i mitici Ringo alla vaniglia, con il gusto inconfondibile e l'iconico biscotto bicolore. Sono lo snack ideale per fare il pieno di energia e golosità insieme ai compagni di classe. La notizia fantastica è che all'interno dello speciale scuola di Penny li trovate a un prezzo davvero imbattibile. Questa settimana il tubo di Ringo alla vaniglia è vostro a soli 99 centesimi. Un'occasione per riempire la dispensa senza però alleggerire il portafoglio. Non fatevi cogliere impreparati dalla prima campanella e buon inizio d'anno scolastico.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Avete presente quel tocco magico che trasforma un pranzo normale in un piatto da veri chef? Parlo dello zafferano in polvere. Oltre a dare colore e profumo ai risotti, lo zafferano fa benissimo alla salute. È un potente antiossidante naturale, un alleato dell'umore e aiuta persino la digestione. La notizia è che da Penny è tempo di speciale 3x2. Questa settimana portate a casa ben 3 pezzi a soli 2,98 euro. Ma il benessere continua anche nel banco frigo con lo yogurt greco bianco Wellness. È lo spuntino ideale perché è ricchissimo di proteine, ha pochissimi grassi ed è un toccasana per l'intestino e l'energia quotidiana. Anche qui Penny vi fa un regalo grandioso, 3 pezzi scontati del 33% a solo 1,98 euro. Praticamente un pieno di salute e risparmio in un colpo solo. Che aspettate? La convenienza vi aspetta nel Penny più vicino a casa.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Fanny FM, ancora la vostra Marta Amato con voi per tenervi compagnia in questo pomeriggio. È il momento di ascoltare le nostre rubriche, arriva Disco Sound.
1: Disco Sound, i vinili di Fanny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call her. La donna Adrienne Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia a 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
3: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò realtà e cantai in chiesa. Credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata. Exactly at that moment that I was blessed.
2: In Germania, siamo negli anni 70, conosce due producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce, The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along, Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La raccolta punti di Penny è entrata nel vivo, ma questa settimana c'è un trucco per raggiungere i premi alla velocità della luce. I punti extra esclusivi per i titolari di Penny Card. Ad esempio, parliamo di una bevanda che tutti amiamo tenere in frigo, il tè in bottiglia. È perfetto per rinfrescarsi in ogni momento della giornata, dà una piacevole carica di energia ed è super pratico da portare dietro. Scegliendo il tè Funny Drink non solo vi dissetate con gusto, ma fate il pieno con ben 5 punti extra sulla vostra tessera. E se state già pensando alle cene speciali o ai panini del weekend, non dimenticate la regina delle salse, la maionese Calvé classica, irresistibilmente cremosa e preparata con ingredienti semplici. Mettendola nel carrello, Penny vi regala la bellezza di 10 punti extra in un colpo solo. Insomma, bastano pochi prodotti giusti per svoltare la vostra raccolta. Passate da Penny con la vostra Penny Card e accelerate verso il vostro premio preferito.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, ancora buoni acquisti da Marta Amato.
1: 3x2, Penny.
0: Se la fame chiama all'improvviso e avete zero voglia di mettervi ai fornelli, ho la risposta perfetta per il vostro pranzo per uno spuntino al volo. Da Penny è arrivato lo speciale 3x2 sui tramezzini. Per farci venire l'acquolina in bocca, sentiamo come li preparano al caffè Mulassano di Torino. Abbiamo intervistato Cristiano Ruggero, il titolare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il nostro tramezzino non è triangolare prima di tutto, perché il tramezzino nasce da due muri, sono due tramezza, anche D'Annunzio gli aveva dato appunto questo termine, ecco. E allora può essere stato anche fatto quadrato, perché il nostro locale è quadrato, diciamo.
0: Tramezzini rettangolari, ma l'importante è addentarli. Infatti da Penny trovate tramezzini cotto e maionese, la combinazione più classica, morbida e golosa di sempre. Sono perfetti da tenere in frigo per ogni emergenza, da portare in ufficio o da gustare davanti alla TV. La notizia fantastica è che portate a casa ben 3 pezzi con lo sconto del 33% a soli 2,78 euro. Praticamente un affare salva pranzo e salva portafoglio. Non fateveli scappare, correte nel Penny più vicino e riempite il carrello di morbidezza.
1: 3x2. Penny.

0: lezioni e compiti serve sempre la ricarica giusta per rimanere concentrati senza appesantirsi. Nello speciale scuola di Penny c'è lo Student Mix Wellness, un mix di frutta secca fantastico per il cervello, ricco di omega 3, perfetto come spezzafame e sano per la ricreazione. Questa settimana lo trovate scontato del 15% a soli 2,95 euro. E se i ragazzi preferiscono qualcosa di salato e super goloso per l'intervallo, c'è la focaccia tradizionale, morbida, gustosa e sempre amatissima, a un prezzo piccolissimo di appena 69 centesimi. Insomma, con Penny la merenda per la scuola è sana, gustosa e super conveniente. Passate a fare scorta per lo zaino prima del suono della campanella.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Inner Circle, Games People Play su Penny FM. Pensate, la canzone è uno stimolo a cercare relazioni sincere, a dire ciò che si pensa davvero e a vivere con trasparenza. Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio e buoni acquisti in questo giovedì 10 settembre. Rimanete sintonizzati, fra poco condividerò con voi le emozioni della Mostra del Cinema di Venezia, dove ho raccolto per voi tantissime interviste emozionanti. Invece da Penny non per perdete tutta la convenienza giocando al Girapenny, un gioco disponibile sull'app di Penny col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti.
1: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se oggi avete poca voglia di passare ore ai fornelli, ma non volete rinunciare a un pasto sano e gustoso, lasciatevi ispirare dallo speciale Ribassati di Penny. La base è perfetta per una cena salvatempo e la piadina romagnola alle specialità cuor di terra. È morbida, genuina e preparata con olio extravergine d'oliva, ideale da farcire con verdure grigliate e formaggio fresco per una ricetta leggera e bilanciata. Viene solo 1,19 euro. E per completare questa dieta al meglio, inserendo proteine nobili nel vostro carrello, non può mancare il tonno Gran Mare. Pensate, un vero alleato del benessere, ricco di omega 3 che fanno bene al cuore ma anche ai muscoli. In più, con due ingredienti così semplici portate in tavola salute, freschezza e un risparmio garantito. Il tonno Gran Mare pinne gialle viene solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Malika Ayane è una possibilità su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio.
1: Salva spesa di Penny.
0: Nelle nostre cucine c'è un ingrediente che non può mai mancare, che è il vero segreto del benessere a tavola: l'olio d'oliva. È un pilastro della dieta mediterranea, un concentrato di antiossidanti che proteggono il cuore e fanno benissimo salute di tutta la famiglia. Sentiamo quale olio scegliere dalla sommelier dell'olio, Daniela Scrobogna.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se io ho da condire un'insalata che ha già una componente molto forte di vegetale amarognola, molto probabilmente non andrò ad accentuare questa caratteristica, quindi non sceglierò un olio molto amaro, molto così vegetale, anzi tenderò ad andare su qualcosa di più fruttato. Esistono degli oli per esempio che ricordano la mela, la banana, il pomodoro verde piuttosto che il pomodoro maturo, e sono caratteristiche intrinseche dell'olio.
0: Grazie a Daniela Scrobogna per queste importanti informazioni. La notizia straordinaria è che da Penny è arrivato lo speciale salva spesa, e questa settimana c'è in offerta un'offerta, diciamo, da non credere: l'olio d'oliva Podere al Poggio Monini è scontato del 31% e viene solo 5,99 euro, un prezzo d'eccezione riservato a tutti i titolari di Penny Card. È l'occasione perfetta per fare scorta di qualità e portare in tavola un olio genuino risparmiando moltissimo. Mi raccomando, non dimenticate la tessera a casa. Ci vediamo da Penny.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa cucinare per cena, ma volete tenere d'occhio il portafoglio, ho la soluzione perfetta per svoltare la serata. Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa. In prima fila c'è la passata di pomodoro di Vella per preparare gnocchi alla sorrentina, lasagne e parmigiana di melanzane. È la base ideale per sughi corposi, vellutati e ricchi di sapore che abbracciano ogni ricetta. Questa settimana la trovate scontata del 22% a soli 89 centesimi. E per un primo piatto da veri re senza fatica, provate le tagliatelle ai funghi, gli allegri sapori. I funghi non sono solo danno un profumo autunnale irresistibile, ma fanno benissimo perché sono leggeri, ricchi di minerali e ottimi per il sistema immunitario. Un piatto genuino e già pronto che Penny vi offre con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi in questo pomeriggio. Come promesso, oggi vi porto direttamente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM. Penny FM.
0: C'è un film di cui si parla molto ed è Everest, presentato nella sezione fuori concorso, incantando letteralmente il pubblico. La storia ci porta sulla vetta più alta del mondo durante una emozionante spedizione, dove un gruppo di alpinisti si trova ad affrontare la sfida più grande della loro vita. Ma la bellezza di questo film non sta solo nei paesaggi mozzafiato. Il suo vero significato è un inno alla vita e alla solidarietà umana. Ci mostra come nei momenti più difficili l'empatia, il coraggio e lo spirito di squadra possano farci superare qualsiasi ostacolo e unire i cuori oltre ogni limite. Per voi ho intervistato Gianna, che dopo la proiezione ha condiviso ai microfoni di Penny FM le sue impressioni sul film.
2: Le interviste di Penny FM.
0: Marta Amato dalla Laguna di Venezia per il Festival del Cinema. Siamo davanti al red carpet e siamo con un'appassionata di cinema, una cinefila. Ciao, il tuo nome è?
3: Gianna, sono di Milano.
0: Ciao Gianna. Allora, che film hai visto finora che ti ha entusiasmato e che consiglieresti a tutti di vedere?
3: Beh, io ho visto Everest, film bellissimo, perché è un film che non parla solo di montagna, ma parla di amore, amicizia, sulla passione nel vivere anche.
0: Il bello della vita.
3: Il bello della vita è di fare ciò che appassiona veramente e che ti porta anche oltre i limiti.
0: Il cinema quindi può insegnare ai giovani, può essere uno strumento di educazione?
3: Certamente, è importantissimo. Ti fa riflettere. Questo film mi ha fatto riflettere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto ripensare anche alla mia gioventù, al mio passato, a mio padre, che era un alpinista, era un atleta che è andato in guerra in Russia, e mi ha ricordato molto, molto la sua vita, con la neve, col gelo e quindi con tutte le difficoltà, i dolori che può aver avuto.
0: E qui sentiamo tutta l'emozione provenire dalle parole di Gianna, perché il cinema connette anime e pellicole, richiamando spesso episodi che abbiamo vissuto da vicino. Everest è una storia che vi lascia una carica di positività, tanta voglia matta di credere nei vostri sogni più grandi. La musica di Penny FM continua.
1: Segui il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.

E dimmi adesso come stai, con chi torni a casa tardi la sera. Non ci lasceremo mai, mai, mai. Chissà come sarebbe finita tra noi. Esci con chi vuoi, non dirmi più non puoi. Oppure come stai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, super offerte da Penny. Dite addio ai capelli crespi con il comodissimo fondo tato di 3 temperature e 2 velocità. È leggero, potente e perfetto sia per la piega veloce della mattina che per tutta la famiglia. Trovate questo fantastico asciugacapelli a soli 12,99 euro. E per chi ama godersi il giornale o i messaggi sullo smartphone senza strizzare gli occhi, trovate gli occhiali da lettura che sono essenziali per evitare fastidiosi mal di testa a fine giornata. Penny ha pensato a tutto con un kit super pratico da tenere sempre in borsa, in auto oppure in ufficio. Parliamo del set da 3 pezzi disponibile in varie diottrie e colori assortiti. Viene solo 4,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vantaggi che potete avere con la Penny Card, ma che cosa significa fare shopping da Penny? Ascoltiamo il sondaggio.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Mi trovo veramente bene, i ragazzi che ci lavorano dentro li trovo molto preparati sui prodotti, mi danno molte informazioni sulle promozioni, sui prodotti del giorno. Mi piace particolarmente la Radio Penny perché fa musica giovane per tutti i gusti, gli speaker sono fenomenali.
3: La radio è simpatica ascoltarlo mentre si fa la spesa, un po' di musica ci indica dove andare a guardare i prezzi e la qualità. I ragazzi sono simpatici, sono veloci, gentili.
0: Che bello sapere quanto ci ascoltate e quanto i collaboratori nei punti vendita siano professionali. Adesso tenetevi forte perché oggi vi svelo un segreto per dare una spinta pazzesca alla vostra giornata e soprattutto alla vostra raccolta punti Penny. È tornato il Gira Penny, il gioco più divertente e amato di sempre. Partecipare è facilissimo, vi basta accedere all'app Penny con la Penny Card, andare nella sezione dedicata e far girare la ruota magica. In palio ci sono tantissime fantastiche sorprese e un sacco di punti extra per accelerare la collezione e raggiungere i premi che desiderate alla velocità della luce. Chi sarà il prossimo vincitore? La ruota sta girando, correte a giocare e buona fortuna!
4: Gioca e vinci col Girapenny!
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti a dare un tocco di classe alla vostra tavola senza spendere una fortuna. L'accoppiata vincente della settimana vede protagoniste le Sosine insieme a un ottimo formaggio brie. Le Sosine sono un concentrato di antiossidanti ideali per combattere i radicali liberi e l'invecchiamento. Il brie dal canto suo ha una storia nobiliare unica. Pensate che fu incoronato re dei formaggi nel 1815. Nacque nella regione dell'Île-de-France, è diventato il perfetto passepartout culinario che usiamo tutti. La dolcezza zuccherina del frutto esalta

0: le note terrose di sottobosco tipiche di questa specialità, un mix sofisticato ed economico che potete comporre facilmente nel vostro penny di fiducia. Questa settimana la scorta di Susine vi aspetta ad un prezzo super ribassato, 1,49 euro, e per completare il piatto il delizioso brie crèmerie de France è vostro a solo 1,69 euro, un piccolo lusso quotidiano alla portata di tutti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio e buoni acquisti in questo giovedì 10 settembre. Rimanete sintonizzati, fra poco mi collegherò con il nostro inviato sportivo Fabrizio Condò per la partita della Nazionale Italiana di Pallavolo a Napoli in piazza Plebiscito. Invece da Penny non perdete tutta la convenienza giocando al Gira Penny, un gioco disponibile sulla app di Penny col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card, accedete al Gira Penny e fate girare la ruota. Adesso un po' di musica con i Gold di Penny FM, ma torno subito da voi per altri consigli.
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Mariah Carey su Penny FM con One Sweet Day.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sapete cosa stavo pensando? Che spesso ci complichiamo la vita con merende super elaborate, quando il benessere è a portata di mano. Prendete le banane, sono pratiche, dolci al punto giusto e ti ricaricano in un attimo senza appesantire. Insomma, il top per spezzare la giornata. E vi dico anche di più, adesso da Penny vengono solo 89 centesimi. Non per niente hanno vinto il premio miglior prezzo dell'anno Penny. Parliamo di risparmio vero. Se invece a merenda siete tipi da panino leggero, provate il petto di tacchino al forno Le Freschette. È digeribilissimo, magro e ha quel gusto delicato della cottura al forno che fa impazzire tutti. Fa benissimo alla salute, al momento è scontato del 20% a solo 1,59 euro. Un prezzo così basso per una qualità così alta.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Baby, I'm a rich man.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: arrivato il cashback.
1: Stappiamo un tubo di Pringles, sono lo snack perfetto da scegliere perché hanno quella forma iconica e quell'irresistibile croccantezza che non stancano mai. Ma il bello delle Pringles è condividerle e portarle al prossimo aperitivo sul divano con gli amici, durante una sessione intensa di gaming o mentre guardate la vostra serie TV preferita con la dolce metà. E questa settimana c'è un motivo in più per metterle nel carrello. Acquistando un tubo di Pringles riceverete subito ben 10 punti extra sulla vostra Penny Card per accelerare le collezioni e volare verso i vostri premi preferiti. Insomma, il gusto della condivisione non è mai stato così conveniente. Correte da Penny, stappate il divertimento e fate il pieno di punti.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Oggi parliamo di quelle chicche che fanno bene al corpo e anche al portafoglio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Partiamo dallo zafferano in polvere, non è solo il re dei risotti, ma è una vera miniera di benessere, un antiossidante che mette il buon umore e aiuta a digerire con leggerezza. Questa settimana da Penny c'è lo speciale 3x2, il che significa che prendete 3 pezzi a soli 2,98 euro, praticamente un regalo. E per restare in forma senza rinunciare alla cremosità, nel carrello non può mancare lo yogurt greco bianco Welles, è perfetto a colazione o a merenda perché è super proteico, povero di grassi e dà una carica che dura a lungo. Anche qui Penny esagera, 3 pezzi scontati del 33% a solo 1,98 euro.
1: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E rieccoci insieme in diretta su Penny FM, sempre la vostra Marta Amato con voi in vostra compagnia. Dalla mostra del cinema di Venezia ci spostiamo ad un'altra cornice altrettanto magica come quella di Piazza Plebiscito a Napoli con lo sport.
1: Lo sport in diretta su Penny FM.
0: Proprio così, parliamo in diretta degli europei di volley maschile. L'Italia è stata inserita nel pool A insieme a Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Tutte le partite verranno disputate in Italia, ma solo per la prima nella suggestiva Piazza Plebiscito a Napoli.

0: e mi sembrava giusto portare un po' di cultura partenopea dentro tutti i penny. Quindi si comincia appunto oggi 10 settembre alle 21:05 con la Svezia, ma lì per noi c'è il nostro inviato sportivo Fabrizio Condò per raccontarci tutto. Ciao Fabrizio, che aria si respira a Napoli?
1: Intanto 30 gradi e l'umidità intorno al 70%, ma è veramente un dettaglio. Buonasera Marta, buonasera a tutti. È tutto già pronto qui a Piazza del Plebiscito, una delle piazze più belle del mondo, davanti al Vesuvio che si staglia sul golfo. È nuvoloso, ma gli azzurri coloreranno la serata di un posto indimenticabile davanti a San Francesco di Paola. E i 6.000 spettatori che gremiranno le tribune che sono state allestite qui il 18 agosto. Dunque si parte, gli azzurri partono, due volte campioni del mondo, qui da Napoli, in uno scenario davvero sorprendente. È inusuale, come hai detto tu, che la partita si svolga all'aperto, ma per ora ci sono tutte le condizioni per una partita normalissima. A Simone Giannelli, che ieri ha detto: la palla si muoverà un pochino per il vento. Era emozionatissimo alla prospettiva di giocare qui a Piazza del Plebiscito. Sentiamo il capitano.
2: Sì, stupendo, stupendo. Un'arena fantastica. Mai aver creduto di poter giocare in Piazza Plebiscito a Napoli in una cornice del genere. Quindi veramente sono veramente grato di poter essere qua e di giocare questa partita davanti a un pubblico sicuramente incredibile in un contesto storico così importante.
0: E io sono sicura che anche se il cielo è nuvoloso oggi, gli azzurri porteranno il sereno dopo la partita di oggi. Dopo due giorni, il 12 settembre, gli azzurri torneranno in campo, questa volta a Modena contro la Grecia, sempre la stessa ora. A distanza invece di 24 ore, ancora a Modena, dove si giocano le restanti partite della Pool A degli azzurri. Adesso ascoltiamo un brano musicale, ma restate lì perché torno subito da voi per collegarmi di nuovo con Fabrizio Condò per altri aggiornamenti.
3: Lo sport in diretta su PennyFM.

0: Sporti in diretta su Penny FM.
1: E come promesso entriamo di nuovo nel vivo dell'anteprima della partita di oggi che vede la nazionale maschile di pallavolo scendere in campo contro la Svezia. Marta Amato con voi per augurarvi buonasera e collegarmi di nuovo con il nostro inviato sportivo Fabrizio Condò. Fabrizio, entriamo adesso di più nel merito della partita di oggi proprio a Napoli in piazza Plebiscito. Cosa puoi dirci?
2: Innanzitutto che potrebbe aiutarci nella disamina tecnica il più grande ospite che ci sarà questa sera a Piazza del Plebiscito, cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non fa mai mancare l'appoggio agli azzurri. C'era nella finale degli europei, persa a Roma 3 anni fa contro la Polonia, ci sarà questa sera accompagnato dai ministri Giorgetti e Abodi. Cosa possiamo dire? L'esordio ovviamente nasconde sempre delle insidie contro la Svezia. L'Italia, bicampione del mondo, è naturalmente favorita, ma la partita bisogna giocarla. La spinta dei 6.000 però sarà determinante, secondo il capitano Simone Giannelli.
3: Il ma annulla sempre quello che c'è prima, no? Quindi sappiamo che è una partita di pallavolo, quindi dobbiamo stare concentrati. C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Come si gioca a pallavolo, quella è la cosa più importante. Quindi nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio, perché la pallavolo è uno sport abbastanza strano, quindi può succedere sempre di tutto in qualsiasi momento, quindi bisognerà farsi trovare pronti.
1: E noi speriamo che Piazza Plebiscito di Napoli porti fortuna agli azzurri della nazionale di pallavolo. Ma Fabrizio, cosa puoi dirci di questa location fantastica? Cosa vedi intorno a te? Sì, i nostri occhi, regalaci delle immagini bellissime.
2: Gli occhi non possono regalare l'emozione che anche il cronista ovviamente deve fare in questo modo. Dico solo che se mi giro a sinistra ovviamente ho tutto l'apparato montato nel cuore di Piazza del Plebiscito, se mi giro a sinistra ovviamente vedo il golfo e soprattutto il Vesuvio. What else?
1: Bellissimo, sento anche le macchine, un po' dei clacson, sento anche persone esultare, gioire, quindi ringrazio Fabrizio Condò, il nostro inviato sportivo, per questo collegamento e vi ricordo le ultime due partite in calendario, quella contro la Repubblica Ceca in programma il 15 settembre e quella contro la Slovenia a distanza di 48 ore il 17 settembre.
0: Lo sport in diretta su Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ho una notizia che vi farà fare i salti di gioia. Sono tornati i punti extra per accelerare la raccolta premi. Partiamo subito da un alleato perfetto contro la sete, il tè in bottiglia. Oltre a essere super rinfrescante, è l'ideale per concedersi una pausa rigenerante e anche energetica a metà giornata. Questa settimana, acquistando il tè Funny Drink, fate felice il palato e vi portate a casa ben 5 punti extra sulla Penny Card. Ma non finisce qui, perché c'è un trucco perfetto anche per gli amanti del gusto: la maionese Calvé classica, quella mitica, cremosa e dal sapore inconfondibile che rende speciali i vostri toast e anche sfiziosi i vostri contorni. Mettendola nel carrello farete un vero colpaccio, perché vi regala subito altri 10 punti extra. Avete capito bene, con pochi acquisti intelligenti il vostro premio si avvicina tantissimo. Ricordatevi la Penny Card e correte a fare scorta nel Penny più vicino.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E anche per oggi la nostra splendida giornata insieme su Penny FM vola verso il termine, ma voglio lasciarvi con la colonna sonora perfetta. Fra pochissimo suona per voi un grandissimo artista, Jovanotti, con la sua intramontabile Estate. Questa non è solo una canzone sul sole e sulle vacanze, ma è un vero e proprio inno alla nostalgia, alla libertà e a quell'energia travolgente che solo la bella stagione sa regalarci, capace di farci battere il cuore con i bei ricordi fra le onde, anche quando le giornate si accorciano. Io voglio ringraziare di vero cuore tutti voi splendidi ascoltatori di Penny FM per avermi fatto compagnia, aver scelto la nostra musica e la convenienza dei nostri negozi. Siete sempre il pubblico migliore del mondo. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Benny, freschezza, qualità e risparmio.
3: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: per due.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Pen.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare.

Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi, chiedimi tutto.

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrei preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi?
3: Assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2, prendi 3, paghi 2. Allora vai con lo zafferano in polvere, ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
2: 3x2. Penny.
3: Cose senza tempo, su binari indelebili, ci sono storie.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

è che mi manchi da morire, eppure il cane non la smette di abbaiare, e sarà che ogni volta che ti penso ricomincio sempre.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

li faremo da giganti. Se ci troviamo troppo lontano, allora chiameremo un taxi. Ora ti prego, abbassa la voce, spegni la luna, spegni la luce. Tu che ne pensi dell'Arizona, di questo mondo che non funziona, di questo mondo che è una menzogna? Dite che sei ciò di cui ho bisogno, l'unica cosa di cui ho bisogno, l'unica rosa in un campo vuoto.

think that I'm new to this.